0: senza tanto banchi i tifosi.
1: Igatonya
0: kwa ng'ombe kinyo kethira wikite mitiri kwitha ira ithaira mbito
1: mbito
0: tuge mbito sia ngirimeria kinyo ngirimeria wikethira gekuria atia no hai
1: na idwao
0: idwaga kana gekura
1: imanje niende mwari mwati
0: gaitie gaitie meori
1: ndare
0: Ino abo geta kwenga tana na ng'ombe.
2: Hey, Chelsea.